Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: E allora via che si va a cominciare anche oggi, ben trovati, buongiorno, buon mattino da parte di Max Dupré, puntata di metà settimana, oggi mercoledì 13 maggio. Insieme fino alle 9 iniziamo oggi con Zucchero, la sua Bacco.

Split FIBA con Piero Pelù e il Diablo qui a Radio Padova Ritmo Italiano, canzone che inaugurava il decennio degli anni 90. Era infatti esattamente il 1990. Ben trovati invece in questa mattinata di maggio del 2026, mercoledì 13, Max Dupré con voi ad accompagnarvi naturalmente fino alle 9 del mattino. Subito in apertura di puntata, naturalmente come sempre vi ricordo la nostra linea WhatsApp, se avete voglia di scriverci fatelo, ci fa un enorme piacere, 328 319 8000. Ma ci fa piacere anche accompagnarvi con la nostra musica e farlo ora con la prossima di Saif, ritmi sudamericani caraibici, con Buona Domenica qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
3: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
2: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
3: ErcoleTempoLibero.it.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

Francesco Gabbani con Summer Funk, la sua canzone per questa estate 2026. Ben trovati ancora amici e buon inizio di giornata, buon mercoledì da parte di Max Dupré, insieme a voi fino alle 9, ora anche con l'almanacco, la nostra agenda. Oggi 13 maggio, è il caso di ricordarlo, Beata Vergine Maria di Fatima, festa grande in Portogallo e per quanti sono devoti alla Vergine Maria di Fatima. Accade oggi nel 1917, proprio giusto a proposito della Madonna di Fatima, tre piccoli contadini riferiscono di aver visto la Beata Vergine Maria sopra un leccio a Cova da Iria, vicino a Fatima, Portogallo, luogo che ho visitato e che ha un enorme fascino dal punto di vista proprio della fede. 1940, Winston Churchill invece pronuncia il suo famoso discorso su sangue, lacrime, fatica e sudore davanti alla Camera dei Comuni britannica. 1978, l'Italia entra in vigore la legge Basaglia che abolisce i manicomi. 1981, Mehmet Ali Agca tenta invece di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma ed è un fatto che naturalmente ricordiamo molto bene, ricordo quel giorno tragico. 1999, Carlo Azeglio Ciampi invece diventa il decimo presidente della Repubblica Italiana. Nati oggi Luciano Benetton, imprenditore italiano, non serve alcuna presentazione, 13 maggio 1935, ma ricordiamo anche la data di nascita di un calciatore belga molto noto in Italia, Lukaku, nato il 13 maggio questa volta del 1993. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda che torna domani alla stessa ora, sempre poco prima di Venusi con il suo oroscopo che arriverà tra poco, non prima però di aver ascoltato Cesare Cremonini e la sua Grey Goose.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Marte, Saturno e Nettuno, vi suggerirà di usare, ma con saggezza, la vostra intraprendenza sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Voto 7+. Toro, Mercurio, sempre nel segno, darà una bella spinta alle vostre iniziative. Approfittatene, anche perché dovreste ricordare che a darvi una mano c'è un bel e creativo Giove. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un buon giorno che, grazie alla luna amica, sarà ricco di potenzialità per il lavoro e con tanto appagamento per la vita affettiva. Voto 8. Cancro, il buon aspetto di Mercurio garantisce una certa continuità nei miglioramenti che riguardano il settore professionale. Oggi, per Luna e Marte in quadratura, siate più accorti nella gestione familiare. E 7, il vostro voto. Leone, la presenza della Luna in un segno amico potrà attutire gli svantaggi negli affari causati da Mercurio dissonante. Amore appassionato, voto 8-. Vergine, protagonisti di un periodo soddisfacente, specie per il lavoro o lo studio, potreste non sentirvi così fortunati per quanto riguarda le faccende di cuore, disturbate dall'ostilità di Venere. Siate pazienti e voto 8-. Bilancia, Venere vi sorride, il clima familiare dovrebbe essere sereno, ma per Luna e Marte in aspetto disarmonico, oggi potreste sentirvi un po' inadeguati. Voto 7. Scorpione, è il lavoro in questo momento a rendervi poco soddisfatti, ma non agite d'impulso e attendete tempi migliori prima di decidere eventuali svolte, soprattutto se definitive. Voto 8-. Sagittario, la vostra giornata per la luna positiva sarà ricca di movimento. Tutto bene per gli affari, ma cercate di non dimenticare che anche il cuore ha le sue esigenze. Voto 8-. Capricorno, la benevolenza di Mercurio vi aiuterà ad impegnarvi nei progetti lavorativi già avviati o in nuove imprese, ma siate vigili cercando di anticipare le mosse altrui. E voto 7+. Acquario, noie, soprattutto nell'ambiente lavorativo, potranno rendere questa giornata un po' faticosa. Serata per cercare conforto tra le braccia amate e voto 8-. Pesci, un buon Mercurio vi farà sentire a vostro agio nell'affrontare la giornata lavorativa. In amore serve più comprensione e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: E ciao!

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Radio Padova Meteo.
7: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più stabile e soleggiato sul Triveneto nel corso della giornata di mercoledì. Qualche innocua nuvola solo di passaggio, specie sui rilievi, non darà luogo infatti a precipitazioni e con temperature massime in aumento di qualche grado, valori infatti che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi, specie sulle pianure, con clima nel complesso gradevole. Soffierà ancora una vivace ventilazione sull'Adriatico, che infatti risulterà mosso ma solo al largo. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

Salta più alto, la voce era quella di Raff qui a Radio Padova Ritmo Italiano in questa mattinata di mercoledì, come dicevamo, mattinata che spezza in due la settimana. Da oggi pomeriggio è tutta discesa verso il weekend, verso il fine settimana, che speriamo sia anche buono dal punto di vista meteorologico. Poco fa le previsioni meteo per le prossime ore, poi nei giorni prossimi ci aggiorneranno anche per il weekend. Rimanete con noi, adesso è il momento di Luciano Ligabue e Certe donne brillano qui a Radio Padova Ritmo Italiano. We'll be right back.

Omaggio ai Rolling Stones da parte di The Colors, canzone che vedrete ci accompagnerà fino alla stagione estiva 2026, stagione estiva che stiamo già respirando un po' nelle atmosfere, soprattutto anche perché è partito il Giro d'Italia. Con l'avvio del Giro d'Italia si sente e si respira proprio la stagione estiva nel nostro paese, il nostro bel paese. Ci stiamo avvicinando alle 7, tra poco le ultime notizie, c'è spazio però ancora per Bresh e la sua Umore Marea qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Roma News.
1: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione quattro italiani, tra loro i due marittimi in quarantena, i campioni di uno dei due allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Tennis, azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Sinner liquida Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev. Darder ribatte Zverev e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e un minuto.
4: Le 7 e un minuto e spero che tutto vada bene da voi. Ben trovati ancora, buon mercoledì, sempre il 13 del mese di maggio. Max Dupré con voi fino alle 9. Adesso con Subsonica, tutti i miei sbagli.

Le 6:26, mentre in realtà siamo arrivati alle 12:10. Una doppia giornata mondiale oggi tra sacro e profano. Per quanto riguarda il sacro, ovviamente 13 maggio, giornata mondiale del malato in onore della Madonna di Lourdes. Ovviamente, insomma, per tutte le persone che hanno fede, questa è una giornata sicuramente che ha un peso molto forte, ma a prescindere dalla fede, chiunque sia malato, chiunque stia seguendo persone malate sa quanto sia importante così diffondere questo messaggio di assistenza e di abbraccio ideale. Ma è anche, visto che ho detto, oltre al sacro c'è il profano, la giornata mondiale del football, praticamente, ma in realtà degli allenatori di calcio, dedicata a Sir Alex Ferguson, proprio nel giorno della sua ultima partita alla guida del Manchester United. Pensate che Sir Alexander Chapman Ferguson è un ex calciatore, allenatore di calcio scozzese di ruolo attaccante, considerato uno dei migliori allenatori nella storia del calcio, nonché uno dei manager più carismatici e influenti di sempre. Quindi, insomma, per gli appassionati di calcio, anche questa una giornata degna di nota. E adesso, ricordandovi ancora il 328 319 8000, qualsiasi cosa stiate facendo, magari mi mandate un messaggio scritto, vocale, mi mandate le foto di dovunque vi troviate, passo la voce a Samurai J e la sua ossessione. Yeah, yeah, yeah.

0: Salvatore insieme a Tancredi nel 2022 cantavano Faccio da me, e io da me ho fatto una cosa che assolutamente non andava fatta, perché ho confuso le località dell'apparizione. Portate pazienza, meno male che ci siete voi ragazzi, perché mi riportate sulla retta via. Non era l'apparizione il 13 maggio a Fatima, scusate, a Lourdes, ma era la giornata della Madonna di Fatima, e vabbè, insomma, portate pazienza, mi sono un po' persa. E a proposito di ritrovarsi, se restate qua con noi su Radio Padova, a breve avremo tutte le informazioni aggiornate grazie a Info Viaggiando.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
8: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova, venerdì 15 maggio, dalle ore 22 alle 8 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Serena Brancale, Levante ed Elia, insieme tre ragazze del sud, tre importantissime autrici e cantanti con questa canzone Il mio paese. 12:26 minuti, nel caso aveste acceso e sintonizzato solamente adesso, vi ricordo che siete sui 103.9 di Radio Padova, Ritmo Italiano, e adesso arriva lui, Raf, con un'emozione inaspettata per regalarvi un'emozione in più grazie alla musica.

con un grande mogol, era una coppiata che ci ha regalato delle cose incredibili. E siamo arrivati alle 12.35 qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, momento in cui arriva anche Achille Lauro con la sua nuovissima canzone Comuni Immortali.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, manchi tu nell'aria. E le canzoni che amerai.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi, canzone anche questa nuova con questo sample, come si dice in gergo, che ovviamente si rifà al famosissimo successo del 1977 dei Bee Gees, How Deep Is Your Love. Chi non ha amato quella canzone, devo dire che è stata una bella operazione, secondo me, quello che viene chiamato mashup adesso. Ancora buongiorno, ben sintonizzati, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, ricordo sempre 103.9, la frequenza unica e ufficiale che vi collega, che collega tutto il Veneto. Naturalmente, soprattutto se vi spostate, approfittate dell'app gratuita di Radio Padova che potete scaricare in qualsiasi momento sul vostro telefonino, così che Radio Padova è sempre con voi, magari per ascoltare in questo momento Elodie e la sua Black Nirvana.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
3: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complimenti da Arredo Giardino.
2: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
3: ErcoleTempoLibero.it.
4: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
5: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Maxi furto da 600.000 euro a Fossò. Sono stati arrestati 8 romeni. I carabinieri hanno chiuso l'indagine sulla pelletteria di lusso rubata ad aprile al laboratorio artigiani veneziani. Carabinieri smantellano traffico di stufe rubate a Vicenza. 3 i denunciati e 60.000 euro recuperati. 2 dipendenti sono stati sorpresi a caricare merce all'alba nello stabilimento. Rintracciati 4 della mala del Brenta rubarono un Alfa e tentarono l'assalto al bancomat MPS di Villafranca Padovana nel luglio 2025. L'operazione è della squadra mobile veneziana. Arrestato a Verona il 23enne Luigi Luserta per maltrattamenti e lesioni all'ex. Il giovane, di una nota famiglia di imprenditori casertani, è stato fermato durante una festa. Il presidente del Veneto, Stefani, ha dichiarato lo stato di emergenza per la grandine dell'11 maggio, colpite le province di Verona, Treviso, Venezia e Vicenza, in corso il monitoraggio dei danni al comparto agricolo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Unica, Antonello Venditti, 2011 questa canzone, mentre qui a Radio Padova, ma penso anche da voi, siamo già arrivati alle 13:06. Allora, c'era mia nonna Maria, che nomino spesso perché, a parte la nonna materna che io ho tanto amato, che mi ha un po' cresciuta, diciamo ho arricchito quella che è la mia cultura popolare, no? E quindi con modi di dire, proverbi, cose di questo genere, spesso e volentieri mi diceva povero mondo, che cosa facciamo infatti a questo povero mondo? Vi voglio raccontare infatti la storia dei salmoni in Svezia, in un lago, trovati in un lago selvaggio, quindi salmoni selvaggi, e hanno scoperto alcuni studiosi che sono fatti proprio nel senso di fatti di cocaina, una scoperta shock su come la droga nei fiumi ne alteri il comportamento. I residui di cocaina nelle acque hanno effetti devastanti sui salmoni, che diventano iperattivi, nuotano compulsivamente, coprono distanze doppie rispetto al normale, come gli avessero messo il turbo, poverini. Il fatto che la popolazione studiata che vive in questo lago Vottern in Svezia fosse selvatica non è un dettaglio, ci sono diversi studi condotti in laboratorio che dimostrino come la cocaina abbia un effetto misurabile sull'aggressività degli animali acquatici, ma si tratta appunto di lavori svolti in un contesto, vabbè, controllato. Un altro risultato sorprendente riguarda la mortalità. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, i pesci fatti di cocaina pura o già metabolizzata non sono morti prima di quelli sobri, e quindi non ci sono dati sull'aggressività per i quali servirebbero osservazioni dirette. In poche parole, questi saranno anche fatti ma hanno una vita lunga, cioè iperattivi. Ma che cosa stiamo facendo sto povero pianeta? Ha ragione mia nonna quando diceva poro mondo. 8 scattati in questo momento durante il Ciao Cri, arrivano anche Giulia e Coez con Quelli Come Me. Dimmi che

0: tre canzoni in fila.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Padova Ritmo Italiano con il nostro Buon Pomeriggio, era l'ultima delle tre canzoni in fila. Sentiamo Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Vederci bene è uno stile di vita.
8: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
7: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si verificano code tra Cessalto e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Andiamo poi sulla tangenziale di Mestre. Vi informiamo che dalle ore 21 alle 5.30 del giorno successivo per lavori verrà chiuso lo svincolo di missione della Miranese in direzione Trieste nella notte dal 13 sul 14 maggio e poi nella notte del 14 sul 15 maggio verrà chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta a rotatoria Marghera e sempre per lavori verrà chiuso in entrata lo svincolo di Carbonifera Est in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Daniele Silvestri con Salirò nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Ennesimo pasticcio della Lega Calcio. Allora, è vero, in realtà intanto stasera c'è la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter all'Olimpico, Roma al centro dell'attenzione per lo sport in queste settimane e in queste giornate. La Lega Calcio aveva programmato per il prossimo fine settimana, quello a cui andiamo incontro, la finale dell'internazionale di tennis innanzitutto, e poi ci sarebbe stato anche il derby tra Roma e Lazio, ma la prefettura ha spostato il calcio al giorno dopo. Insomma, niente calcio domenica alle 12:30, almeno per le sfide delle quattro delle squadre coinvolte nella lotta Champions, 5 partite che slittano al 18 maggio, giocheranno quindi lunedì alle 20:45. Adesso tutto in concomitanza mi sembra eccessivo: derby della capitale, calcio e la finale degli internazionali d'Italia, un po' troppo. Staremo a vedere come andrà a finire, perché la Serie A ha già segnalato che farà ricorso al TAR. Giocate e basta. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Francesco Gabbani, la nuova

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat
1: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Stessa direzione di Paola Iezzi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Mancano 10 minuti alle 3. Buon pomeriggio, tra poco la nostra redazione ci riporta le ultime notizie. Intanto Dargen D'Amico, ai.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
3: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
2: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
3: ErcoleTempoLibero.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. otticalelenti.com.
11: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco. Basta, 3 luglio, Negramaro.
12: Meraviglioso, ma come non ti accorgi.
11: 9 luglio, Francesco Gabbani.
12: È solo una follia.
11: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media Partner Radio Company.

0: Radio Padova News.
1: Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile, ricercati dopo alcune segnalazioni soprattutto nel Friuli. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato, conti pubblici ma anche crisi internazionale e sicurezza, i temi che saranno affrontati nelle interrogazioni a risposta immediata. La Cina dà il benvenuto al presidente americano Trump in occasione della sua visita di Stato. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti per ampliare la cooperazione e gestire le differenze, così il Ministero degli Esteri di Pechino. Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a bordo ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tennis internazionali d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico, in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Canzone decisamente gradevole questa di Jovanotti, che si intitola So solo che la vita, e che su Radio Padova Ritmo Italiano ha preceduto d'un soffio l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, cominciando da Ernia con Berlino.
1: Tre canzoni in fila.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Sofì e Noemi con farfalle nello stomaco. E chi ha le farfalle nello stomaco solitamente cosa fa? Magari prende un foglio di carta bianco e ci butta lì dei versi, delle frasi. Perché parliamo adesso proprio di poesia, ma non di quella che insomma ci ricordiamo a scuola. Perché adesso la poesia gira su TikTok e su Instagram e viene anche recitata nei locali durante le Poetry Slam, così si chiamano. E a volte insomma lo fanno proprio anche qualcuno con l'intelligenza artificiale, bara qualcuno, insomma bisogna dire la verità. Comunque sembra che stia tornando di moda tra i giovanissimi il mondo della poesia. Io mi ricordo quando ero alle superiori scrivevo anch'io qualcosina, no? Nel diario, e mi sentivo Eugenio mortale più che montale. Va bene, siete su Radio Padova, un po' diversi adesso, quelli snocciolati dalla mente dei Subsonica, si titola Istrice su Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Parliamo subito della 4 del tratto Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne in direzione Trieste risulta chiuso al traffico lo svincolo di Duino in uscita ed è presente un restringimento di carreggiata fra Duino e Sistiana. Sempre per il mezzo pesante in panne sulla carreggiata verso Trieste si registrano code fra Monfalcone Est e Sistiana. Restiamo sulla Venezia-Trieste, il traffico intenso provoca code nel tratto fra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste, mentre verso Venezia segnaliamo code per traffico sostenuto fra San Stino di Libenza e San Donà di Piave. Code per traffico si registrano anche sulla A57 tangenziale di Mestre verso Padova fra Castellana e Marghera. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Julie Coez era quelli come me. Siete su Radio Padova, sono le 17:31 minuti, buon pomeriggio. Parliamo di una bacheca molto insolita che è comparsa nel centro storico di Perugia e sono i necrologi degli animali, lo sapevate? Lo sapevate? Dove i proprietari appendono foto, messaggi dedicati agli amici a quattro zampe o anche a due che non ci sono più, perché c'era addirittura anche un diavolo della Tasmania, insomma altri animali un po' particolari, il cane nella cuccia, il coniglio, insomma sono passati a miglior vita e sai com'è, insomma anche quelli ormai fanno parte della famiglia, quindi c'era bisogno di ricordarli e lo si fa con una bacheca pubblica. Questa è la notizia. Siete su Radio Padova, continua la nostra musica, vi facciamo ascoltare la canzone presentata all'ultimo Sanremo da Dargen D'Amico.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Sopra di me c'era Mara Sattei qui su Radio Padova. Buon pomeriggio, 17:55 minuti su Radio Padova. Come sempre c'è il nostro ritmo italiano, ma tra poco cederemo invece la linea alla redazione per sentire le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però ci facciamo un giro del Mediterraneo con Ermal

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: i prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
1: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complimenti da Arredo Giardino.
2: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
1: ErcoleTempolibero.it.
3: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco. Negramaro.
4: Meraviglioso. Ma come non ti accorgi?
3: 9 luglio, Francesco Gabbani.
4: È solo una follia.
3: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova News.
1: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. Basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Danata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Padova, questa è Radio Padova.

Le 18 e 8 minuti con un'avventura si riparte insieme al grande Lucio Battisti. Questo invece è Sì Viaggiare, vedi, sempre lì andiamo a pescare, no? Dalle parole. Va bene, questo è l'appuntamento con il nostro pomeriggio insieme. Tanta la musica che ci attende, se vorrete anche con le vostre voci inframmezzate grazie ai vocali al 328 319 8000. Questo è il nostro numero, quello di Radio Padova, dove continua il ritmo italiano. Sono Franco Ghirardello, grazie per essere qui, e adesso ci ascoltiamo la canzone di Jovanotti che si titola così: So solo che la vita, su Radio Padova.

0: L'ombra del gigante Eros Ramazzotti qui su Radio Padova, buona serata. Sta per arrivare anche la giornata della ristorazione, si celebrerà il 16 di maggio, numeri enormi, peraltro non riguarderà solo l'Italia, anche altri paesi, però la cucina italiana sarà la grande protagonista e come non poteva che essere naturalmente così. Tra poco invece informazioni sulla viabilità per quanto riguarda le nostre arterie principali, le autostrade del Veneto, prima ascoltiamo la canzone di Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: c'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
5: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
6: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
7: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco. Negramaro.
8: Meraviglioso. Ma come non ti accorgi?
7: 9 luglio, Francesco Gabbani.
8: È solo una follia.
7: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Ti aspettiamo da Superauto SPA. A Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia. Di fronte alla fiera.
12: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
13: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
12: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
14: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne sulla carreggiata in direzione Trieste, risulta ancora chiuso lo svincolo di Duino in uscita ed è ancora presente un restringimento di carreggiata nel tratto fra Duino e Sistiana. Sempre verso Trieste, per il mezzo pesante in panne si viaggia in coda tra Monfalcone Est e Sistiana. Rimaniamo sulla Venezia-Trieste, code sono segnalate anche verso Venezia a causa però del traffico sostenuto tra il bivio con la 28 e Cessalto. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre, sempre l'intensità della circolazione a provocare code fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno sulla carreggiata verso Trieste. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:31 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos.
2: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
1: Grazie, grazie, bentornato. Allora, insomma, intanto ho visto una bella giornata oggi, sono felice e contento. Come saranno le prossime ore?
2: Sì, oggi un miglioramento, ieri appunto forti temporali, sì. Oggi come dicevamo ieri più stabilità, non era proprio super soleggiato, c'era qualche velatura, qualche strato che è passato in giornata, però insomma giornata nel complesso abbastanza buona dappertutto, su tutto il nord Italia. E domani cambia di nuovo, arriva aria fresca oceanica dalle isole britanniche, quindi ancora instabilità in formazione domani in giornata. Specialmente durante il pomeriggio, comunque siamo già in mattinata variabilità, e poi soprattutto durante il pomeriggio qualche rovescio a sfondo temporalesco, attenzione ancora al nord, sia al nord ovest ma anche sul nord est, a temporali localmente di forte intensità con locali colpi di vento, ancora locali grandinate, quindi insomma le prossime giornate sono ancora incerte. E anche venerdì e sabato sono due giornate di spiccata variabilità, soprattutto venerdì con qualche precipitazione. Ovviamente le temperature tendono nuovamente un po' ad abbassarsi, sono temperature sotto la media, fresco di notte al primo mattino, anche le massime del pomeriggio in molte località rimarranno non oltre i 20 gradi. Probabilmente la domenica dovrebbe vedere un miglioramento, quindi domenica ad ora sembra del weekend, la giornata un po' più stabile, soleggiata, quella su cui diciamo puntare.
1: Va bene, capito. Grazie mille a Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Buona serata a Nikos, alla prossima. Ciao, grazie.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.
0: Radio Padova. Radio Padova.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

1978, quella carezza della sera, i New Trolls, era un 45 giri, dall'altra parte c'era Aldebaran, insomma due canzoni straordinarie. Benvenuti, siete su Radio Padova, adesso davvero cambiamo registro, ritorniamo nel 2026 per un nuovo successo di Rove, inaspettatamente, si intitola Femmina.

Canterò per te i Pooh qui su Radio Padova. Siamo ai saluti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro naturalmente un buon mercoledì, ci ritroviamo con Si Viaggiare domani come sempre a partire dalle 17. Vi lascio con Zucchero, ciao a tutti.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore.
0: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco. Negramaro.
7: Meraviglioso. Ma come non ti accorgi?
6: 9 luglio, Francesco Gabbani.
7: È solo una follia.
6: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival. Un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: Al Senato intervento della Presidente del Consiglio Meloni, botta e risposta con l'ex Premier Renzi.
2: Le porte del governo, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
3: Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz, la vostra proposta politica è la legge elettorale. La qualità delle persone che le stanno attorno non è all'altezza.
1: Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Stasera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri, in caso di vittoria, festeggerebbero l'accoppiata scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 20 e un minuto.
6: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
7: Reason calling ain't 9 years old. You're the

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
5: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
6: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
7: La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera, mercoledì 13 maggio, fino alle 6 di domattina, per due notti consecutive, chiuderà per lavori l'innesto tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova, sia per i mezzi provenienti da Piovene Rocchette, sia per quelli da Rovigo, in A4 in direzione Venezia. Ancora per lavori dalle 21 di questa sera alle 5:30 di domattina per attività di ispezione dei portali sulla tangenziale di Mestre, chiuderà lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Trieste, e dalle 22 di questa sera 13 maggio alle 5:30 di domattina, sempre sulla tangenziale di Mestre, per lavori chiuderà il tratto autostradale tra l'innesto con la A4 e Milano Dolo in direzione Trieste. Vi ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: porto via con me.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: tutti i prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
2: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
1: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
2: ErcoleTempoLibero.it.

0: domenica.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
3: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?
6: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: è l'una e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.